Dispanio di routine, fattorici di furum, strutturici di fine, canauna andrà sein, offici vel, germain, offici vel, germain.